penso amare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi in amor non mancherà. Già la luna penso amare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi in amor non mancherà. Già la luna penso amare, mamma mia, si salterà. Presto in danza, tondo, tondo, donna mia, venite qua. Un garzon bello giocondo a ciascuna toccherà. Finché c'è il brilla una stella e la luna splenderà. Il più bel con la più bella tutta notte danzerà. Mamma mia, c'ha la luna, invece il mare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà. Fricchi, fricchi.

Gira, gira, ogni coppia cerchio va, già sa basso si ritira e all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va, già sa basso si ritira e all'assalto tornerà. Già sa basso si ritira e all'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna, va quella con la rosa, va seconda, con la sborda, fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un bascià, il più bel piacere del mondo, la più cara voluta. Mamma mia, già la luna invece il mare, mamma mia, si salterà, frinchia, frinchia.